0: Vito.
1: Ecco, buonasera a tutti quanti, siamo qua appunto al vivo e a colori appunto in aria. Qua c'è la radio Amisade 107.3 di Davi Canabaro. C'è la radio e la live. C'è la live e la radio Davi, radio Amisade. Brutto la sera? No, è radio Amisade, né?
2: Isso.
1: Radio Amisade, live della radio Amisade. Allora passiamo avanti con Bartiglie, che allora facciamo serenata insieme qua. Una buona sera a tutti, qui che bel che Dio guardare, qui che Dio ascoltare la radio, che noi abbiamo tanti della radio. Che ti parli con uno, ascolta la radio, che niente che vuole, ascolta la radio, non vuole mia vedermi. Signore, ma se vuole mia vedere gente bella, allora guardeo chi? Ma in finale cada un con se gusti, no? Ma lei così la radio, io gosto la radio también, vio. Ma allora andiamo avanti così da quel programma fin le 10 delle con altri qua mandare casi qua te l'altra tab da radio allora della live no alle 9 84 35 24 90 e del telefono del telefono 33 51 12 77 del fisso così ta e così ta femo tutti insieme e demo fin le 10 con frottole causi e così ta avanti. E salutiamo i nostri compagni, Cloviro, anche.
3: Ecco, Posto Reginato, Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Nove, Gisiner, Sicredi e Apoio Culturale da Prefeitura Municipale de Vanini, Beve Agricolo, Restaurante Paulo Grumela de Casca, JF Agrícola, Gatovos Materiais de Construção e JP Terra Plenagem, lá de São Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zauza, Sicredi, Levo Sul, Lote Aumento e Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabaro.
1: Ecco allora questi cari qui che mi aiutano alti tutti i lunedì sera e così andiamo avanti. E abbiamo stasera desfalcai di nuovo dell'equipe in altro, ma allora stasera è stato un caso di accidente. Quando è un giocatore di bola si è masciuca, tocca sostituirlo. Ma qua allora non ne messo i sostituti e le sta un com'è che le un tombo campero, un accidente campero,
3: accidente campero,
1: accidente campero del nostro amico Nelson, nostro com'è che un giubi
3: Leo,
1: con Dio mi aveva dato sciocco, sai che il cascatore di cavalli,
3: ma vai sa bella il
1: Nelson, esplica ben com'è che fu questo tombo campero, che siamo curiosi per sapere il tombo campero com'è che le campero le cascare il cavallo,
3: ma se spaccare un po' le ali,
1: perché spaccare una ala dritta, no
3: ma adesso ma vai più pianeta,
1: e perché può essere insieme un boi anche voler massare un vedel una volta che salti su il vedel lui anche
3: il
1: cacciarsi il porco della manghera se le cacciarsi il bambinoi che se la cacciarsi una volta porco Dio e lei non sa la veridica così te allora buonasera Angela,
2: buonasera.
1: Tutta felice o non giunto con noi?
2: Ma vai a te
1: vio non... era non che si manifestare. Buonasera Cloviro.
3: Buonasera.
1: Così te allora fin domani mattina stiamo qua a cuore.
3: Oh sì, non altro che avevo più ore ormai.
1: Devo un po' di recali, come che ne rischi che ne diversi qua. Io qua che travà, no. Buonasera, buona settimana a tutti. Balneario Rincon, Santa Catarina, Vilmar, Valmir Cittadini. Carina qua. Un stricone a tutti gli ascoltatori, grazie. E anche qua che abbiamo Gioressa Caro, buonasera, buonanotte. Luca dite buonasera, buonanotte. E Odair da Roscia, buonanotte. Che dalle vin qua non si beve più vin.
3: Sto inverno passai il secchi, mi posso mio beve loro e neanche mi beve.
1: Ah Dio signor, quanto
3: Gesù, querido.
1: Ma ha detto che scominciare.
3: Ma a me mi dà che cominciano con me.
1: Lindomar Martins, buonanotte italiano, sto na terza escuta dos signores, se possibile roda aí a bela polenta Valdir Anzolin. Que dúvida! Pedido feito, pedido atendido. Ângela, bota na ponta da agulha. Uhum. Lindomar, um abraço. Strucon, avante sempre. E graças pela escuta do programa. E anca quaga vemo Maria M. Kwakowski. Boa noite, geral. Velha casca. Maria sempre a ponto. Tu a conhece?

0: Patrocinio, tantate lei la vita che lei sobrina sì della Maria qualcosa là della Giralda.
1: Le mie tanto distante.
0: No. Ecco allora. E anche qua avevamo il nostro querido e amato bellissimo
1: illustrissimo
0: meriggissimo Vilmar Gudo Talian. Deghe paia, te da paia metti. ti se ti devo passare la casa per l'incommenda sta non sta la casa, sta là non ho no posto originato perché io intreghei là e non le pide mandarmi intimati là come mezzo suffistolo. Sta bon? Cisio. E anche Maria De Colle della Gioseschi, buonasera, buonasera Maria, dai lo strucone a Bilucca, vecchio. Luis Dalla Vecchia, buonasera, tocca musica il Vin Le Bon, son John do Sul, Santa Catarina. Già sai también aquele, che qua che ne la Angela, che la è rapida, che fai anche ora dire la musica che la bella catata.
2: È pra già.
0: È pra già. Ella è, com'è che dice, rapida no gatilio. Nadir Santin, buonasera, come va lo Alfredo? Qua in Farupiglia, Lena Fabbrica e Zovin. Lena Fabbrica e Zovin.
2: Friaca.
0: La fabbrica. Ah, Friaca. Sì, guarda, qua amico io, c'hai che mi mola parole di più. Io santo. E Zovin. Pra scaldar delle bruzar legna. E a Valtri la Elo Fredo. Che se de maneghe curte. Mi no, questo qua le devo mostrare, ma il trema come una foglia del freddo. Senza casacco, stemme ben. Abbraccio. Grazie Nadira, devo fare un piglio, strucon. Ecco, è cruvino le papparesse, sento che fanno medie. Guarda Milangelo, no, ambiente certo, ne. Guarda lui. Dopo ti mi dici. I tassi trivisano là che il Varda anche lui. Juarez Sacaro, estou ouvindo vocês aqui em Anarec. Boa noite. Buonasera!
1: La dona che ne tanti che tu queria andare.
0: La do qualche dime ne mo do qualche duno alti la do che coso a Walter Buffon che ha il programma Anarec.
1: Devo là fermo il viaggio e approfittiamo del programma e ne mo do qualche duno.
0: Vediamo do qualche duno per vedere se vuole recuperarlo. Isaías Marilei Gomes, boa noite, estamos assistindo a live aqui em Parobé, Rio Grande do Sul, um abraço a todos. Parobé, Equador de Casca, ou Parobé, município de Parobé? Quando vemos Parobé?
1: É, Parobé, Rio Grande do Sul, né?
0: É, município, né? É, tem um município
1: de Parobé. De Casca, lei è Parobé, Rio Grande do Sul.
0: Parobé, sì, ma Parobé, lei è Rio Grande do Sul. So che Parobé è un distretto, lì è un municipio. Senta allora, Isaías, e anche che abbiamo qua qui, vediamo Lindomar Martín, senta. Outro abraço a vocês aí, grazie, trucon. E qua che ne è Isabel Balbinot, la Clavarda, che ne è la Celestina Maria Canal. E Claudir, benvenuto. Qui è sempre
1: Opa.
0: Qui è sempre appunto. Ieri sera con parlare un tocco con la Maria, la do del filò italiano a San Domingo. Maria contava la quella della sveglia.
1: Ah sì.
0: Ma raga confermava che è vera, ho detto porco Dio, se mi conto mentire, mi dico.
1: Allora che ne è anche Valdir Paolo Vigioli Italia lì.
0: Valdir Paolo Vigioli.
1: Truconasso Tico, e avanti sempre.
0: Tico, mettiamo dentro il Tico che stavolta. Comincia l'edizione. Vara qua, dello Smar Parisotto. Buonanotte.
1: Buonanotte, buonasera.
0: Dello Smar, la sua Muliterno. Muliterno, né? Isso. Ele era o marido da Neide, da radialista.
2: Sim.
0: Amiga Neide, um strucon. Guarda lá, escolto do programa. Agora andemo música que eu quero mandar.
2: Tem o recado do Ari Vicenzi.
0: Ari, chega. Tchau, amigo. Pensei, um 15, 20 dias que ele se faz para ver. Mi pensei que ele sera lo vedeva lá, della live.
1: Ah, mi ha contato onde que ele anda. Quando que ele freda.
0: Não, lo metteste em prisão?
1: Não, quando que ele freda que se esconde sotto terra.
0: Anche quella fa buon qualche bugetta che sta.

0: Arrivei, grandita che.
1: Buonasera Tagliani, mette sulla musica Il Calciatore del Bosco, già è a prossima. Strucon a tutti quanti e che bel filò ieri sera qua in San Domingos, grazie a tutti quanti.
0: Ghetto, come che ti come ha visto là dell'auditorio? Teri mia latine, casa che vardeva da rente, ma veni l'anno che l'era che si fece una cioccolata. Un strucon a risegno. Dora forma sonade.
1: Boa noite.
0: Ancora.
1: Gosto de ouvir vocês. Se for possível, gostaria de ouvir a música Il Capitão della Compagnia, Juarez Sacaro.
0: Eccolo, será atendido.
1: Giusto.
0: Grazie, sarà disponibile.
2: Ora lei il mercadente che ha detto buonasera Gramado Fredo.
0: Fredo, qua lo vedo, guarda, se fa sulle mani, siete, ma lui tengo la freddo.
2: Lei qua che ne sangue di uomo.
0: Che ne sangue di uomo e domani mattina che devo andare a San Domingo a comprare medi.
2: Sangue rosso.
1: Demo?
0: Angela, fuori musica, e pedite di chi? La bella polenta?
1: Tem uns quantos.
0: E vinho é bom, é, que nem quatro músicas, cinco.
1: É.
0: Uhum. Ah, bom, controla tu lá, porque se dá problema é teu, né?
1: Devagarinho vai indo.
0: Devagarinho vai indo, isso aí.

0: Reginato Comércio de Cereais. Fica de volta depositar em produto, milho, soja, fermento, laga e anca velene e insumo para a roça. E anca loja de roba, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anca lata RS 129 em casca. Ou ligue 3340-1177 ou 999-82-46-68 lá em Vanini.
1: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno e della nonna? Qua da Vica Navarro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi.
0: Moto Center Car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motosserre, ar condizionato, magnete ar gramato e così avanti. Lata Rua Padre Paolo Chiaramonte, Centro Antico F Car in Vanini. Telefono 981390960 con Junior o 981452939 con Gule.
2: Academia BL Power, para haver de pi salute e um bom físico, vai lá conferir e far la prima academia parniente, aberta de lunes al vendre, das 5:30 alle 10 alla sera, pela rua Duque de Caxias, 351, em Vanini. Telefone 981-3008-61 com Arizzo e 981-4845-44 com a Tatiana, Academia BL Power de Vanini. Orar móveis, móveis sob medida, cozinha, sala, quarto, banheiro, e lavori bem fatti, com o popular Cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Telefone 981-48-11-12. Decorar móveis de Vanini.
1: Metal Zausa, qua da Vica Navarro, pavilhoni metallici, falso galponi, stale e anche per le macchine, le con Metal Zausa 3351-1444, qua da Vica Navarro, per tutta la regione. Com engenheiro responsável, Anca, te pode fazer o teu orçamento. Metal Zausa, qua da Vica Navarro, Pavilhone Metallic.
0: Sicredi, é um banco para le famiglie, lá te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, e anche consorci, seguri de vita, case, auti e tante altre cose. 3340-1115, lata unità de Vanini.
2: BV Agricola. I gattante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, aradi, perfuratori de solo, foragere, trattori seminovi, geradori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine di tagliare grana. E per scaldare l'inverno, i gaffogoni campieri con sciappa di viero ceramica rivestiti di inox, della rua Borges de Medeiros, 225 in casca. Telefono 3347 1440, BV Agricola de Casca.

0: retornando qua, tornando a vivo e a colores. Quando che avevamo belchi le 8:57 minuti, Clubiro era chi là c'è l'aria.
1: Il nostro amico Valmir Brugnera là da San Domingo Sur.
0: Valmir lui è sempre a punto.
1: Allora non perde un programma. Lui perde il programma quando va a messa.
0: Ma lui è cattolico.
1: Sennò lui è sempre punto a posto.
0: Praticante, mia solo che è cattolico, lei è praticante.
1: Praticante.
0: Valmir, le cosita.
1: E qua mi ha mandato dei malati, che vuol dire in alemán?
0: Ma qua neanche in alemán, caro di Dio. Non adianta.
1: Allora.
0: Tocca dirti che è. E lo no, che?
1: Mi ha detto cose vecchie.
0: Cose vecchie, come lui anche le malattie. Noi siamo dei malati, allora.
1: E voglio la suonare Serafina, amore mio.
0: Amore mio.
1: Allora, Angela,
0: dite che è morosa Serafina, guidea.
1: Catela fuori lì che dopo la paremo avanti.
0: Bon, nel king cura qualche galliga. Qua la salette, mi galliga a parlare con ella. La ga mandà di nuovo. Ma salette, non adianta tu mandà lì che no, Instagram non apre, che a Face da radio non tem Instagram, daí non apre. Tem che mandare no WhatsApp. Manda no WhatsApp da radio.
2: Mandar un audio.
0: Un
2: só.
0: Audio. Ou escreve.
2: Ou escreve, isso.
0: Isso. Valeu. E qual que vemos aqui, Laura? Jean Albertino Bardini Margotti. Não, Margotti.
2: Ai, Margotti.
0: Buonasera a tutti quanti. Buonasera, Bertina. Strucom. Gianmarco Varisa. Vara Varisa. Gianmarco Varisa, che soprannome c'ho. Temos aqui no bar do Brusso. Oh, Brusso! Mi ha dato un VC. Escutando o programma, Brusso mandou un abbraccio. Estamos tomando um vinho del chodo. Struconasso, Abruzzo, tutti gli altri là. Struconasso. Qualche idea che scalda fuori Abruzzo. Vostra turbetta la femo una giornata qua. Andiamo a venire dopo che andiamo a Drio Rio, Drio Peschera, là, delle mie peschere là. E impiantiamo via una che dopo mi dà una cano alti un ABC. No, come? ABC. Ma guardate che Arlindo poi caio.
1: Arlindo Brusso caio.
0: Arlindo Brusso. Valeo, struconasso, gente buona. Da. E anche Beatriz Bregalda Bortoloso. Beatriz e Jorge stanno assistendo. Oh, Jorge, le cose, fratello de. Di Smei? No.
1: No, de.
0: Dio, di chi? Bortoloso!
1: Ah, Bortoloso.
0: Quello che gioca buono,
1: sì.
0: Bortoloso, che mi si quattro radio me la porta via.
1: Proprio qui.
0: Ecco, un struconazzo Beatrice, Giorgio. Se vuole venire qua ancora con un ditron di vino, non c'è problema. Ci accoliamo qua. Mi è catarme. Noi ti fermo questione, vedi gli ascoltatori. Che piace. Albertina Bardini Margotti e il vin le bon. Sì, le bon, sì. E fa bene il vin anche.
1: Madonna mia, da mai con Fredetto.
0: Gian Antonio Silvestre. Buonasera. Buonasera, signor Silvestre. José Carlos Carol. José? João Carlos Carol. Ah, quel bel di San Domingo.
1: Ah, sì.
0: Alle dopo là a Porto Alegre. Gira era mia là perché era a Porto Alegre. Buonasera
1: do Sul.
0: Buonasera bei qua a Aratiba do Driofar na gruta par son roque un saluto che vuole dire. Ghetto fatto un salto anche mi ha detto Isidoro che c'eri di là di fare una gruta proprio se vi è mia ben dove ero? Itatiba. Erano due o quattro Rio Grande? Itatiba.
1: Olá, boa noite, é Leonardo de Lajado, Rio Grande do Sul, ouvindo um pouco, abraço a todos. Ai, sou Elio, velho.
0: Elio, você tem um cora pequenininho e grosso.
1: Estruconasso.
0: Berreta, velho, os velhos tempos. como é que tá?
1: Tempo do santuário, do chão, do buriquito.
0: De tudo.
1: Ai, já, bicho, velho.
0: Atatiba do Sul.